0: loro e a Bunwen, tonne a bit, speak fama, bon ma pegi.
1: Er che come? E mai per che cuore neni, io me mai notin. C'è impara c'è a ue c'è a bit, c'è a pau e c'è il mio, c'è a dec me o tiano. Io m twin king e c'è rom malama. E io tiano comand, ue giuli che to teach, che io me mai notin. Ue ho per piera boru e a Bunwen, tonne a bit, speak fama. The hot five at five, we are bit.

Jamamo waje Captain K mega petika binona di piando mega petika binona di piando woodma ngomaram beraj. Kechak checking chima megi yakon ma megi chakon kerata kon ma mega aliwario kechiling mia chel at least kia panyo aliwario kechiling. Mi Rio Katia Kaun Mamegi Woodma di Kairor Nitap Wermi Chaberari.